quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Feci la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son las 5:31 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. Nella regione di Kiev 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
7: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Ben ritrovati amici al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, felicissima di questo best of della settimana. Ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, siamo arrivati già a sabato.
0: Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Incredibile,
1: sì.
0: Volata. Tra l'altro è stato difficilissimo questo sabato, lo è sempre, ma questo sabato è stato difficile scegliere, diciamo, i momenti salienti, perché ce ne sono stati tanti in realtà, molto curiosi da voler riproporre, però alla fine ci siamo decise, ok? E allora tra poco inizierà la nostra puntata parlando di, siccome abbiamo anche introdotto delle rubriche nuove, una di queste è Strano ma Vero Natural Edition, quindi cose assurde dal mondo animale. Abbiamo scoperto che le capre hanno, diciamo,
1: un
0: dei dialetti,
1: un proprio linguaggio,
0: esatto,
1: a seconda del posto dove crescono.
0: Rimanete qui al Comedy Radio Show.

0: ufficialmente la puntata di oggi. Siamo nei primi giorni di agosto e comincia anche la settimana del Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono o che realmente esistono dal mondo animale quest'oggi. Quindi Natural Edition, vi parlerò di capre e di accenti.
1: Bene.
0: Gli studi hanno mostrato che le capre sviluppano una sorta di accento nel loro belato a seconda del gruppo sociale e della zona in cui vivono.
1: Ah, quindi molto interessante questo.
0: Tipo una capra di Palermo dice tipo così, no? Invece una capra di Milano fa secondo me, non lo so, adesso andiamo a capire. Comunque i ricercatori hanno osservato che le capre cresciute insieme tendono a emettere suoni più simili tra loro rispetto alle capre appartenenti ad altri gruppi. Cioè è proprio una cosa naturale, un istinto naturale, e non si tratta di un accento come quello romano milanese, io adesso prima scherzavo, ecco. Però sono variazioni nel tono, nel ritmo e nelle caratteristiche dei richiami vocali che fanno la differenza. Ma da che mondo è mondo, da che la natura esiste, il linguaggio prima delle parole era fatto di suoni, e quindi in realtà a me questa cosa non mi stupisce, non so perché proprio le capre, però in effetti come dire, è un fenomeno simile a quello osservato in alcuni uccelli, cetacei, persino in altri mammiferi sociali, non lo fanno solo le capre. In pratica una capra che cresce in un allevamento in una certa regione può parlare in modo leggermente diverso da una capra cresciuta da un'altra parte, perché proprio impara e adatta i propri versi al gruppo con cui vive.
1: Sai che cosa mi incuriosisce, Alessandra? Anche quando, non so, ad esempio, come si dice qui in Italia il verso del cane?
0: Il verso del cane, l'abbaio.
1: Ma come fai tu? Bau.
0: Bau oppure wuff wuff.
1: Invece in Spagna wow wow.
0: Ah, vedi?
1: Quindi anche lì dipende che da una parte all'altra del mondo.
0: C'è un'altra cosa degli spagnoli, sì? Dimmi se è vero, nello scrivere ha ha ha ha nei messaggi, voi scrivete ya ya ya con la J.
1: Esatto.
0: Che noi lo leggiamo ya ya ya ya ya, ma non è così.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque il linguaggio è sempre molto affascinante, che sia animale, che sia umano, proprio il linguaggio è qualcosa, secondo me, di profondamente radicato nel tempo, che cambia nel tempo e che dice molto su di noi, che non smetterà mai di affascinarmi.
1: Stupirci.

0: quest'oggi, dopo aver scoperto che le capre hanno i loro dialetti, no scherzo, però comunque la scienza dice che le capre, come altri animali, hanno il loro modo di belare anche in base alla zona dove stanno, le capre con cui crescono e vivono, insomma si parlava di linguaggio. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Martina ci dice: quindi esistono capre con l'accento romano, napoletano e milanese? Adesso bisogna di sentirle tutte. Ovviamente no, ma scherzavamo, però io ho detto che la capra di Palermo fa menchia.
1: Quanto sei brava.
0: Oppure la capra spagnola come potrebbe fare?
1: Venga.
0: Oppure potrebbe fare oddio, non mi viene in mente una parola spagnola, boh, no, non sai, questa è roba tua, io non ce la posso fare. Vabbè, mi verrà in mente. Davide invece dice: pensavo di aver sentito tutto nella vita, invece oggi scopro che anche le capre hanno il dialetto. Davide, siamo in due. Federica, concludiamo con lei, che ci scrive: immaginate una riunione tra capre di regioni diverse che non si capiscono tra loro. Fantastico, siete fantastici voi, grazie dei vostri messaggi.
1: Comunque secondo me una capra spagnola direbbe: bellotti.
0: Vedi,

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Madrid risponde a Roma, impone i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo un'altra giornata ad altissima tensione tra i due paesi. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. Esplosioni anche a Dnipro. La guerra in Iran, Stati Uniti fiduciosi, ci aspettiamo un accordo a breve su Hormuz. Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman, volti alla riapertura completa dello stretto. E secondo la CNN, il capo degli Stati Maggiori Congiunti americani cerca una via d'uscita dalla guerra. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali di ieri, al nord scendono a 19, sia oggi che domani, le città da bollino rosso, mentre mezzo paese lotta contro la siccità. Tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo. Previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade.

0: Niente, oggi è andata così, spiriti maligni, fobie, cose che ci fanno paura e strane fisse dei VIP. Sentiamo un po', sono curiosa, se sì.
1: Partiamo da Johnny Depp, che colleziona bambole Barbie, comprese edizioni limitate di grandi pop star.
0: Ma veramente?
1: E pensa che ci gioca per scacciare lo stress e testare le voci dei suoi personaggi.
0: Beh, che è un po' matto Johnny Depp, lo sapevamo. No, delle Barbie non lo sapevo.
1: Molto particolare.
0: Bravo, complimenti.
1: Invece Lady Gaga ha una fobia immensa per gli spiriti maligni. Ha speso migliaia di dollari, per un rilevatore di campi elettromagnetici proprio personale per bonificare le stanze d'albergo prima di dormirci.
0: Pensa a te, cioè fa la bonifica prima del bagno. In effetti, sì. Comunque deve essere brutto, io un po' ci credo agli spiriti.
1: Io pure.
0: Secondo me comunque qualcosa Lady Gaga deve aver visto.
1: Ha capito, si ha visto lungo. David Beckham soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine simmetrico.
0: Wow!
1: Nel suo frigo tutto deve essere accoppiato per numero pari. Se ci sono tre lattine ne butta una per fare scopa.
0: Comprare un'altra, no? Oppure quella, cioè, perché la devi buttare?
1: Perché non so.
0: Sì, anch'io sono un po' ossessiva compulsiva, però non fino a questo punto.
1: Invece Angelina Jolie, fin da bambina colleziona coltelli e lame dal sapore dark, una passione che mantiene ancora oggi.
0: Tomb Raider.
1: Eh sì,
0: alla fine.
1: Invece Tom Cruise ha la rigida pretesa, inserita proprio nei contratti di alcuni suoi film, che i membri del set non lo guardino direttamente negli occhi mentre lavora.
0: No, vabbè. Vabbè, ma Tom Cruise è un altro che si butta dai palazzi. Tu lo sai che Tom Cruise non ha controfigura?
1: Sì, lo so.
0: È
1: lo
0: matto.
1: So. Vabbè. Finiamo con
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto.

0: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995, il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: incredibile scoprire che questi VIP alla fine sono esseri umani e sono più matti di noi, altro
1: sì,
0: che
1: altro che.
0: Comunque ognuno ha le sue fisse, per carità, o le sue abitudini particolari. Io per esempio sì, sono un po' ossessiva compulsiva e a volte certe cose, se non vanno come dico io, mi dà fastidio, proprio non riesco a concentrarmi. Se, che ne so, boh, tipo ho una notifica e non la apro, non mi interessa neanche chi mi ha scritto, mi dà proprio fastidio che è una cosa non conclusa, c'è cioè un nome, il numerino rosso per esempio, no? Ma magari la apro e manco la leggo, non me ne frega niente.
1: Andiamo bene.
0: Però hai capito? Sì, sì, sono un po' psicopatica anch'io. Andiamo ai messaggi.
1: Matteo dice: io pensavo di stare messo male perché controllo tre volte se ho chiuso il gas. Vedi, questo è un amico mio.
0: Come te. Te vai a dormire col gas chiuso, pensa.
1: Sì. Vabbè, perché è facile, dai, è una manovella.
0: Ci sto.
1: Dice: ma Beckham che butta le bibite se sono dispari, mi fa sentire un re dell'equilibrio mentale. Stasera berrò due birre per non fargli venire l'ansia.
0: Beh, brava, ottima scelta.
1: Invece Serena dice: la fobia di Lady Gaga per gli spiriti mi fa morire. Immaginate la scena: spendi una fortuna in un hotel a 5 stelle e trovi la Gaga che gira per la suite con il rilevatore di fantasmi tipo Ghostbusters. No,
0: ma poi soprattutto la Gaga mi fa molto ridere.
1: La
0: poi...
1: Gaga. Luca dice: sentire che Katy Perry si lava i denti 6 volte al giorno mi fa riflettere. Io ho una collega di scrivania che secondo
0: che
1: me
0: puzza l'alito.
1: Non lo fa da 6 mesi. Possiamo lanciare un appello radiofonico per mandarlo, insomma, per mandarlo a fare un corso,
0: per mandare lei a fare
1: un corso, sì, proprio così.
0: Ma senti, dedicale una canzone di Katy Perry, magari boh, un messaggio subliminale, lei capisce, oppure regalagli il dentifricio, che ne so, le mentine. Radio Kalima.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078. E vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Concludiamo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Devo dire la verità, la mia rubrica preferita, ho sempre tanta difficoltà a scegliere, però devo dire che il lasciare o raccontare come hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera di dimissione

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. 262 minatori morti, di cui 136 italiani, è il bilancio di uno dei più gravi incidenti minerari di sempre, passato alla storia come la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto diventa giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La crisi migratoria a Ceuta si trasforma in uno scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. I controlli dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre quattro ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk, esplosioni anche a Dnipro. Si celebrano oggi a Pavana i funerali di Francesco Guccini, il cantautore è morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma nella frazione di San Buca Pistoiese, dove il maestro viveva, in forma strettamente privata, per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Nelle scorse ore intanto è proseguito il commosso ricordo di chi lo ha amato. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quello del Trentino Alto Adige, più 1,5%. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. A Reggio Calabria economia ferma e aumenti record, più 4,3%. È tutto,

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza. Qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1983.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Siamo prontissimi con il capitolo perché hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera aziendale, cioè lo devi raccontare come se fosse una lettera aziendale.
1: Guarda, sono tutta orecchia.
0: Anche io li ho letti e mi sono scompisciata, devo dirvi la verità. Allora, cominciamo con: gentile partner, con la presente comunico il tuo licenziamento per giusta causa. Dopo un audit interno durato 4 anni, è emersa una gestione fraudolenta delle risorse affettive e una palese violazione della clausola di esclusività. Continua, Nello specifico, l'apertura di una filiale non autorizzata con un soggetto terzo che ha azzerato il capitale di fiducia, portando il bilancio in rosso. Preavviso non concesso. Asset aziendali, restituisci le mie felpe entro 24 ore. Benefit, password Netflix revocata.
1: È molto carina questa cosa per dire che gli ha messo le corna.
0: Si conclude con: ti auguriamo i migliori successi professionali nelle tue future attività di outsourcing sentimentale. Cioè, questo o lei o lui comunque lavora in azienda, perché c'è la scritta benissimo.
1: Sì.
0: Poi c'è questa: aspettabile X. Come le è stato comunicato quando è stato assunto 2 anni fa, questa azienda si trasferirà in Spagna. Da te vengono.
1: Ah, ecco.
0: Ci dispiace vedere che non è di suo interesse seguire questo progetto di cui era entusiasta all'inizio e quindi le assicuriamo che non c'è nessun Pablo a sostituirla.
1: Beh, probabilmente questi magari avevano una relazione a distanza.
0: No, mi sa che si dovranno trasferire insieme, uno dei due non ha più.
1: Ecco.
0: Gentile dipendente, nonostante gli anni di impeccabile servizio, le grandi capacità di management trasversale e gestione autonoma di tutte le funzioni aziendali e soprattutto il grande contributo che ha dato allo sviluppo delle risorse umane dell'azienda, ci vediamo costretti a licenziarla con decorrenza immediata, poiché il suo stato interessante e la futura genitorialità, anche se precedentemente concordati con l'azienda, non sono allineati con la nuova vision aziendale. L'azienda declina ogni responsabilità passata, presente e futura con i migliori auguri per il sereno proseguo della sua gravidanza. In bocca al lupo per il suo futuro da genitore unipersonale.
1: Caspita.
0: Certi che farà un ottimo lavoro per garantire la crescita delle risorse junior. Il mio ex a me.
1: No vabbè.
0: Che brutta storia.
1: Molto.
0: Ma infatti non poteva essere lui a averla scritta.
1: No.
0: L'ha scritta lei, come dire, in maniera ironica. Ma sono tutte bellissime, io sarei qua tutto il giorno. Ma concludiamo con, vediamo un po', questa dai che è breve. Salve, le comunichiamo la disdetta della nostra azienda perché sappiamo che quando non presta servizio da noi fa l'operaio per un'altra per un'altra azienda. Cordiali saluti. Anche qua alla fine ci entrano sempre le corna, chissà come mai.
2: Radio

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: E anche il meglio del peggio dell'intera settimana del Comedy Radio Show che vi abbiamo riproposto per oggi termina qui. Cara Ceci, che dire, è volata questa settimana? Sì, sì, sì.
1: Volato, la settimana volato. Contigo il tempo vuela.
0: Come si dice domenica in spagnolo?
1: Domingo.
0: Domingo, è vero. Allora, un domingo di...
1: Rilassiamoci. Vabbè.
0: Rilassiamoci, si dice.
1: Sì, nos relajamos.
0: Ok, comunque il weekend del relax, se siamo capiti. Torniamo lunedì con la nostra Cecilia Pedrosa Briosa l'Hermosa.
1: E Alessandra Bellotti, la guapa della radio.
0: La guapa della radio che non imparerà mai a parlare spagnolo. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì qui al Comedy.

0: Bentrovati, buon sabato 8 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta un gruppo di scienziati ha usato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus, alimentando speranze di progressi in campo medico, ma sollevando al contempo la preoccupante possibilità che un giorno tale tecnologia possa essere impiegata per ideare patogeni pericolosi. La creazione di virus in laboratorio non è una novità. Da molto tempo infatti gli scienziati hanno imparato a produrre genomi virali con cui poi analizzare, studiare farmaci e vaccini. Una donna di 97 anni ha battuto il suo stesso Guinness World Record come la più anziana al mondo a camminare sull'ala di un aereo. Betty Bromage si è librata in volo presso l'aeroporto di Chichester, agganciata all'ala superiore di un aereo per raccogliere fondi a sostegno del reparto ictus del Cheltenham General Hospital. L'ospedale l'ha aiutata proprio a riprendersi da un ictus lo scorso anno. L'aereo su cui viaggiava Betty ha anche eseguito un loop e un rollio a mezz'aria. Il maglione più famoso della storia del cinema non è di cashmere, non è griffato e almeno sulla carta vale poche centinaia di dollari. Eppure è uno dei lotti più attesi dell'asta che Christie's inaugurerà il 1° settembre, dedicata ai costumi del diavolo Veste Prada 2. È il celebre pullover ceruleo entrato nella cultura pop grazie al monologo di Miranda Priestly, pronto a passare dalla guardaroba di Runaway a quello di un collezionista. Dopo anni di attesa, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte musicale per Rihanna. A confermare che la cantante starebbe lavorando al suo prossimo progetto è stato A$AP Rocky, che durante un'intervista ha lasciato intendere che il nuovo album dell'artista sarebbe in piena fase di lavorazione. Per i fan in attesa di nuova musica ormai dal 2016 si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario. L'8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani. E lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna infatti ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'exclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Sanchez ha imposto controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 4 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. 11 feriti in attacchi di droni nel Donetsk e esplosioni anche a Dnipro. Il tifone Delfino ha colpito la prefettura di Okinawa, nel sud del Giappone, causando il ferimento di 5 persone e interrompendo l'erogazione di energia elettrica a 14.000 edifici. La Cina ha deciso di chiudere i porti e le rotte dei traghetti in vista dell'arrivo previsto della tempesta sulla propria costa orientale. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia grazie ai temporali di ieri al nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi. Allerta gialla per il maltempo oggi su varie zone di Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.

0: siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è sabato 8 di agosto e profuma di un sabato italiano. Sono Francesca Romana Macri, anzi devo fare una precisazione, di un sabato d'estate italiano, che non è mica poco. Partiamo infatti con un momento di nostalgia perché vediamo com'era la vita in spiaggia in passato, perché magari oggi c'è chi sta al telefono, chi legge un libro, ma torniamo anche a quando eravamo piccoli noi. Si va in tavola poi a vedere sempre cosa si mangiava in spiaggia in passato, invece cosa mangiamo oggi? Il buon panino con la frittata, io ancora lo porto al mare con me. Poi l'appuntamento con l'agenda, dati che hanno segnato l'8 di agosto nella storia d'Italia, quindi siamo pronti a partire in questo sabato italiano.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Questo è il weekend, è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana. Diamo il via a questo nuovo appuntamento insieme. Do il bentornato anche, a parte che a voi, al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Mi fa piacere.
1: A breve andrò in ferie, quindi sono contento.
0: Ah, sono contenta anche io per te. Cominciamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 8 di agosto.
1: 1786, il Monte Bianco viene scalato per la prima volta. 1806, nel Regno di Napoli è abolito il feudalesimo come istituzione giuridica. 1848, dopo una rivolta popolare, la città di Bologna caccia gli austriaci.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Lore?
1: Tanti auguri all'attore Ludovico Tersini, che tra l'altro io ho conosciuto perché andava nella mia stessa palestra. Pensa che io ho trovato per terra una volta vicino a casa mia il portafoglio e gliel'ho riportato.
0: Bravo Lore, cittadino modello.
1: E avrebbe infine compiuto gli anni anche Dino De Laurentiis.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici. Quali sono i santi del giorno?
1: Festeggiamo San Domenico di Guzman e Santi Ciriaco, Largo e Smaragdo.
0: Beh, devo dire anche in questa occasione, Lore,
1: li trovo sempre io.
0: Sì, no, dei nomi molto particolari, dei santi molto particolari. Comunque noi salutiamo e siamo vicini alle persone che portano questi nomi. Un po' complicati da gestire, immagino. Abbiamo detto Largo, Smaragdo e vabbè, Domenico è un nome più che comune in Italia, soprattutto al sud.
1: E anche Ciriaco.
0: E Ciriaco, scusate, non me ne voglia chiunque porti questo nome. Ultimo e poi non meno importante,
1: concludo col proverbio: in agosto il sole tramonta prima. È vero, le giornate si stanno un po' riaccorciando purtroppo, però l'estate prima o poi dovrà finire come tutti gli anni.
0: L'estate sta finendo
1: e un anno se ne va.
2: Radio Calim.

0: sono i vostri messaggi primi di questo sabato insieme. Sono tanti come sempre, sono Francesca Romana, c'è anche il nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto i messaggi di Paolo e di Chiara.
1: E di Sara.
0: E di Sara.
1: Era un po' che non mi sbagliavi il nome.
0: Paolo e Chiara. Mi
1: mancava questo.
0: Ho fatto il mix tra il duo delle sorelle Yezzi.
1: Paolo ci ha scritto: De Laurentiis uguale cinema italiano. Beh, lui ovviamente ha fatto grandi film negli anni 50 e 60. Noi conosciamo un po' più il nipote,
0: ovvero... Eh sì, De Laurentiis del calcio però, giusto?
1: Bravissima, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e ovviamente anche lui però ha intrapreso poi lo stesso lavoro dello zio e del padre. Sara invece ci ha scritto: da sempre innamorata di Terzini, bello e bravo. E l'ho visto dal vivo, è un bel ragazzo. Ricordo, io ho riportato il portafoglio, quindi ringraziami Ludovico.
0: Salutiamo Ludovico, ciao.
1: Salutiamolo, andavamo in palestra insieme, però lì non l'ho mai beccato, che devo fare. Però sì, sicuramente lui è un bravissimo attore, un bravo, un bel ragazzo. Lo ammetto, non ho visto molti film dove ha recitato.
0: Neanche
1: però
0: io.
1: Mi fido di Sara, che da quello che vedo sembra una grande

0: Milano, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana Macri. Tra pochissimo con noi tornerà Lorenzo, perché il sabato viene quell'ondata di nostalgia, quel momento che noi ovviamente assecondiamo, e andiamo a vedere com'era la vita in spiaggia un po' di tempo fa. Sicuramente diversa da oggi, ma secondo me neanche troppo, perché ci sono delle tradizioni che i genitori tramandano ai propri figli che sono immortali. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
3: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
3: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: è un sabato italiano questo che trascorriamo insieme, ma soprattutto è un sabato dell'estate italiana. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, ciao al nostro Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Come va, tutto bene?
1: Bene, un po' accaldato.
0: Questo
1: è il periodo.
0: È il periodo, è sabato, spero che per voi siano iniziate le ferie, le vacanze. Ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che vi teniamo compagnia, ed è proprio in spiaggia che andiamo con la nostalgia del passato, di un'Italia del passato, perché ci sono tanti giochi che facevamo noi quando eravamo piccoli. Ad esempio ne cito uno, i castelli di sabbia.
1: Bello, bello Fra. Poi si facevano, allora, o proprio con appunto gli attrezzi, no? Con la paletta, con il secchiello. Oppure io ad esempio prendevo la sabbia tipo quella sciolta e facevo i castelletti, quelli un po' strani, quelli gotici, diciamo. Un po' particolari.
0: Con le guglie.
1: Bravissima.
0: Bene, ben preciso, immagino. Un altro gioco che io ricordo facevo al mare quando ero piccola era il gioco dell'elastico.
1: Dell'elastico?
0: Sì, ovvero? C'era questo elastico molto lungo e bisognava fare delle... superare dei livelli.
1: Come?
0: E per giocare a questo elastico servivano agilità, forza, attenzione e armonia nei movimenti. E in questo gioco si seguivano salti, saltelli e altri movimenti degli arti inferiori organizzati in sequenze complesse.
1: Vedi, andavo un po' più sul classico: racchettoni, palla.
0: Bello.
1: Giocare ovviamente a carte, anche il cruciverba, specialmente quando c'era mio nonno, me lo passava sempre.
0: I tamburelli.
1: Bei tempi. Adesso invece.
0: La palla a volo.
1: Scusa se ti interrompo. No, ovviamente, ma tantissimi giochi. Adesso invece diciamo che i bambini tendono un po' più a stare davanti al cellulare, no? Sono un po' cambiati i tempi. Ci siamo anche noi, però ogni tanto magari ci alziamo per giocare a qualche vecchio gioco, loro un po' meno.
0: Anche se mi capita molto spesso di vedere dei bambini che ancora fanno la verticale, che ancora si immergono in acqua per un rito sacrosanto, cercare con l'amichetto di parlare sott'acqua e di trasmettersi qualche messaggio. Questo era uno dei miei giochi preferiti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Diritto al lavoro e alla sicurezza sono principi fondanti della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato nel messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani. La tragedia appartiene alla nostra memoria collettiva, ha sottolineato la Premier Meloni in una nota. E ancora morti sul lavoro, un elettricista di 40 anni è stato

0: folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Un operaio 60enne è morto invece schiacciato da un muletto nel Modenese. Nel Fiorentino è morto un uomo di 61 anni, stava movimentando materiale con un muletto. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio, babbo, il saluto della figlia del cantautore. Non accenna a diminuire la potenza della nuova eruzione dell'Etna. Fontane di lava dal cratere Voragine e nubi di cenere non si fermano dalla sera di giovedì, quando è iniziata l'attività stromboliana del vulcano siciliano. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa, per ragioni di sicurezza, ha deciso di sospendere gli atterraggi almeno fino alle 12 di oggi. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo Bon e Taddeucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va invece all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. È tutto, a più tardi.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza. Qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oro L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: Siamo tornati indietro a un'estate italiana tipica degli anni 90, ma anche degli anni 2000, direi io, quando io e Lorenzo eravamo piccoli, se non adolescenti. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e il sabato insieme, cari amici, e abbiamo scelto oggi messaggi di Michele, Lore, di...
2: E di Chiara, che salutiamo.
1: Flick.
2: No, oh, vede, altro bellissimo gioco.
1: Esatto, anche questo è parte della nostalgia italiana. Quando si diceva, io ero piccola, la stessa parola, si diceva la parola flick e ci si toccava contemporaneamente il naso. Ma va bene. Andiamo al messaggio di Michele.
2: Michele ci ha sbloccato un altro ricordo indimenticabile: le biglie da spiaggia. Quante partite, è vero che si facevano le piste, no? Con magari il ponte, l'acqua, tante litigate.
1: Le bocce anche la guerra
2: bocce.
1: Dei materassini.
2: Ma troppi, veramente tanti. Schiaccia 7, ci ha ricordato Fausto qua davanti a noi, tantissimi. Chiara invece ci ha scritto: si vedono meno bambini interagire, maledetti cellulari. C'è da dire una cosa, anche ad esempio noi dai piccoli c'è chi si portava il Game Boy, la PlayStation portata. Anche la nostra generazione comunque, no, era un po', diciamo, tecnologica. Però, ripeto, ogni tanto poi magari partiva il gioco con l'animazione. Adesso queste cose forse un po' meno.
1: Ma lo sai che secondo me non bisogna troppo impuntarsi sul demonizzare la generazione che
2: c'è oggi,
1: comunque siamo frutto della nostra società. E magari ciò che oggi noi vediamo come normale, anzi con un po' di nostalgia, veniva demonizzato in passato. Ad esempio, questi bambini stanno sempre a giocare, fanno troppo chiasso. Quando ero piccola io ero accanto all'ombrellone con mia madre, magari queste erano le parole di chi era più adulto. I tempi cambiano, così le estati e così anche i giochi.

0: en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Italia.
1: È sabato, sono Francesca Romana e arriviamo quasi in dirittura di questa settimana insieme, ma anche dell'appuntamento di oggi, perché rimaniamo a tema spiaggia, non possiamo fare diversamente. Tanti inizieranno le ferie in questo weekend, tanti invece ancora lavoreranno. Io saluto chi sta al mare, chi sta al lavoro, ma andiamo a vedere cosa si mangiava in spiaggia in passato, invece cosa portiamo oggi. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriva il momento di sederci alla tavola oppure sederci tranquillamente su un telo in spiaggia a mangiare però qualcosa di buono. Sento un verso di assenso che viene dall'altro microfono, torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo in spiaggia parlando di piatti tipici che gli italiani un po' in maniera anche nostalgica portavano e che portano tuttora per mangiare e condividere anche, perché secondo me il mangiare al mare è soprattutto fatto di condivisione con amici, con parenti. C'è chi magari fa la pasta fredda, chi invece fa le bruschette, chi porta una cosa e chi porta l'altra.
1: È vero, è un bel mix. E una volta poi soprattutto si portavano piattoni, no? Cioè si mangiava veramente tanto. C'è chi portava il pollo con i peperoni, cioè in spiaggia,
0: capito? Il pollo con i peperoni.
1: Con i 40 gradi, sì, tipo a Roma andava di moda, specialmente a Ferragosto, la pasta, oppure comunque anche semplici panini, ma panini belli imbottiti, cioè veramente pieni. Adesso le cose sono un po' cambiate, no? Adesso ci accontentiamo magari di un tramezzino semplice, oppure di un bicchiere di frutta. C'è chi addirittura, io conosco persone che manco mangiano, cioè proprio sotto al sole vogliono soltanto bere.
0: Allora, al mare è obbligatorio il pranzo, cioè nel senso si deve mangiare,
1: concordo,
0: perché
1: concordo.
0: L'aria di mare stanca, poi bisogna tassativamente aspettare quelle 3 ore dopo aver mangiato.
1: Prima del bagno, vero.
0: Esatto. Una cosa che io mi ricordo della mia infanzia e del mangiare al mare era il panino con provola o scamorza e frittata.
1: Mamma mia.
0: E poi la frittata andava a rendere bello unto,
1: esatto,
0: il panino, quindi il pane poi si ammorbidiva, tenuto fresco. Secondo me questo è uno di quei panini semplici da fare, anche abbastanza economici, perché la frittata banalmente si prende una rosetta al supermercato, la frittata si fa a casa in 4-4-8 e via. E poi è buonissimo.
1: Comunque una volta si mangiava tanto, adesso stiamo un po' più attenti alla linea, comunque si mangia sempre bene.
0: Il che non so se sia un bene o un male.

0: oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri, ancora vi saluto, vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, diamo insieme inizio alla settimana di Ferragosto. Ciao, buon weekend!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Bentrovati, buon sabato 8 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta un gruppo di scienziati ha usato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus, alimentando speranze di progressi in campo medico, ma sollevando al contempo la preoccupante possibilità che un giorno tale tecnologia possa essere impiegata per ideare patogeni pericolosi. La creazione di virus in laboratorio non è una novità. Da molto tempo infatti gli scienziati hanno imparato a produrre genomi virali con cui poi analizzare, studiare farmaci e vaccini. Una donna di 97 anni ha battuto il suo stesso Guinness World Record come la più anziana al mondo a camminare sull'ala di un aereo. Betty Bromage si è librata in volo presso l'aeroporto di Chichester, agganciata all'ala superiore di un aereo per raccogliere fondi a sostegno del reparto ictus del Cheltenham General Hospital. L'ospedale l'ha aiutata proprio a riprendersi da un ictus lo scorso anno. L'aereo su cui viaggiava Betty ha anche eseguito un looping e un rollio a mezz'aria. Il maglione più famoso della storia del cinema non è di cashmere, non è griffato e almeno sulla carta vale poche centinaia di dollari. Eppure è uno dei lotti più attesi dell'asta che Christie's inaugurerà il 1 settembre, dedicata ai costumi del diavolo Veste Prada 2. È il celebre pullover ceruleo entrato nella cultura pop grazie al monologo di Miranda Priestly, pronto a passare dalla guardaroba di Runaway a quello di un collezionista. Dopo anni di attesa, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte musicale per Rihanna. A confermare che la cantante starebbe lavorando al suo prossimo progetto è stato A$AP Rocky, che durante un'intervista ha lasciato intendere che il nuovo album dell'artista sarebbe in piena fase di lavorazione. Per i fan in attesa di nuova musica ormai dal 2016 si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio
3: Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario della strage in cui persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna. La gestione dei flussi migratori, dice il Capo dello Stato, rispetti la dignità delle persone. Ed è polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle, mentre il Presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio di Mattarella. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la Premier Meloni. Non ti ho fatto tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Il ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia del cantautore. Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Coinvolti 4 veicoli, almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Calcio è il giorno dell'amichevole tra Juventus e Inter, aperta alle 13 italiane va in scena il derby d'Italia. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta invece sarà il Milan, di fronte il Chelsea.

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Viaggia senza interferenze, scarica l'app

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Ultimo, Romántica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @AmimaneraFTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemica per la scelta di alcuni rappresentanti della CGIL di voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle durante l'intervento del presidente del Senato La Russa. È un gesto grave e vergognoso, ha scritto sui social la premier Meloni. Il segretario Landini smentisce: non ci giriamo mai dall'altra parte. Il sindacato belga interviene: siamo stati noi, siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. Controlli alle frontiere da parte della Spagna per chi arriva dall'Italia è la misura varata dal governo del primo ministro Sanchez dopo la sospensione della

L'accordo di Schengen disposto da Roma in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. L'Unione Europea commenta: è fondamentale concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari e le morti insensate. Un drone è entrato in Bulgaria dalla vicina Romania, esploso in mattinata nei pressi del confine tra i due paesi, vicino al gasdotto transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Lo ha riferito il premier bulgaro Radev, precisando: non ci sono vittime. 4 ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito ad una lite all'Anzio Torinese. Un uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi, probabilmente legati alla viabilità. Europei di nuoto, l'Italia si tinge d'argento nella staffetta 4x1500 mista, col quartetto formato da Paltrinieri, Guidi, Pozzo, Bonnet, Deucci. Oro alla Germania di un inarrestabile Velbrock. Il bronzo va all'Ungheria. Salgono a 21 le medaglie azzurre a Parigi. E ora spazio ai tuffi. Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barna.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. È scontro aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Lo ha detto il portavoce dei guardiani della rivoluzione, Mohebi, aggiungendo

Che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti. La cronaca sulle autostrade italiane e l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10 quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni. Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della casa di famiglia a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore che non ha voluto esequie pubbliche. MotoGP, l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martínez soffia la pole alle tre cause di Fernández e Ogura, quarto di Giannantonio Bezzecchi, quinto, sesto Marc Márquez, solo sesta fila per Bagnaia. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Una bella giornata, weekend finalmente è arrivato. Tanta gioia per chi, soprattutto in questo periodo, da oggi parte ufficialmente per una vacanza, per un viaggio. Allora, tra poco parleremo di nuove mode, nuovi trend. Tipo il compleanno di un amico, la domanda è sempre la stessa: cosa gli regalo, che cosa posso fargli? E se invece di cercare l'ennesimo oggetto scegliessimo qualcosa che non finirà mai in fondo ad un cassetto?

Sempre più persone, cari amici di The Mag, stanno sostituendo i regali materiali con cose diverse, tipo esperienze, come una degustazione, una giornata alle terme, un corso di cucina, un concerto, ce ne sono tanti quest'estate proprio in Italia, ma anche una visita guidata, una lezione di ceramica, un'escursione. Il motivo è semplice, perché oggi sempre più persone decidono di comprare questo. Gli oggetti dopo un po' stancano, dopo un po' diventano parte dell'arredamento o addirittura vengono gettati. Le esperienze invece continuano a vivere nei ricordi, soprattutto se sono state esperienze belle vissute con una persona a cui vogliamo tanto bene. Anche diverse ricerche sulla felicità hanno mostrato che spendere del denaro per vivere qualcosa tende a lasciare una soddisfazione più lunga, no? Più duratura rispetto all'acquisto dei beni materiali. Ovviamente non vuol dire che oggi non dobbiamo acquistare niente di fisico, niente di materiale, no? Ci sta comunque l'oggetto che potremmo portare avanti per tutta la vita, però anche le esperienze sono un giusto compromesso, ecco, per un regalo di compleanno, di anniversario.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: ponemos la mejor.
1: Radio Calima. L'estate qui.
2: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
3: Il nostro sabato weekend The Mag con Yuri Calliola. Adesso arriva lo Special 3. Tre successi senza interruzioni.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Lo riferisce il quotidiano 20 Minutos. Sui social network stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il governo di Pedro Sanchez, inoltre, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Elena Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione per questo sabato. Tra poco parliamo di canzoni. Vi è mai capitato di non ricordare tipo dove avete messo le chiavi e le avevate appoggiate in un posto un minuto prima, ma sapete a memoria una canzone che avete ascoltato 20 anni fa? Tutto questo avviene perché la musica, quando ci ricorda qualcosa di importante della nostra vita, non se ne andrà mai più dalla nostra testa.

0: riferirti. Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

perché ci ricordiamo perfettamente determinate canzoni che abbiamo ascoltato, non lo so, 20 anni fa. L'altro giorno mi trovavo in auto e hanno suonato degli amici una canzone che non ascoltavo da veramente tanti anni. Improvvisamente ho ricordato tutte le parole, tutte le intonazioni, tutto il flow, tutta la linea melodica, ed è stato bellissimo, no? Perché mi ha ricordato anche dei momenti, degli attimi che ho vissuto in quel periodo. Gli studiosi chiamano questa cosa, che ho provato io ma che proviamo un po' tutti amanti della musica e di determinati brani, reminiscence bump. Tra i 15 e i 25 anni il cervello registra dei ricordi, delle emozioni con un'intensità particolare, diversa da quella che magari si può avere dopo i 25 e i 30 anni. È il periodo dove ci sono le prime uscite da soli, i primi amori, i primi viaggi anche con l'auto, la patente, no? La scuola che finisce, i primi concerti, le prime anche sciocchezze fatte in gioventù. Tutto sembra accadere per la prima volta, e la musica in questo caso diventa una specie di colonna sonora di quei momenti. Per questo basta ascoltare le prime note di un determinato brano e l'improvviso prendiamo la macchina del tempo, viaggiamo e torniamo indietro, torniamo con delle persone, no, che magari non frequentiamo più, ma sentendo dei profumi che non sentiamo da tanto tempo, di luoghi, persino dei dettagli che pensavamo di aver dimenticato.

sempre più persone ordinano sempre la stessa cosa. Al ristorante ci promettiamo sempre: oggi assaggerò qualcosa di diverso, mentre poi capita lo stesso piatto, quello che ami, e prendi sempre quello. Ci sono però dei ristoranti che invece ti mettono alla prova, nel senso: vuoi mangiare da me? Ok, decido io cosa devi mangiare. Magari ti metto solo un piatto nel menù e sei obbligato a prendere quello.

0: casa. The Mag Special 3.
1: Al ristorante, cari amici, quando andiamo appunto a fare una bella cenetta, ci promettiamo sempre che proveremo qualcosa di nuovo. Non dobbiamo andare a prendere sempre le solite cose, stare nella nostra comfort zone. Poi però arriva il cameriere e ordiniamo esattamente lo stesso piatto dell'ultima volta, perché ci aveva preso tanto, ci era piaciuto, no? La scelta non era stata sbagliata. Secondo diversi esperti di comportamento, quando siamo stanchi o stressati, il cervello tende a preferire ciò che lo tranquillizza, ciò che conosce già. Vale sia per il cibo ma anche per diverse esperienze, tipo serie televisive, percorsi che facciamo ogni giorno, per quello che mangiamo, per quello che decidiamo di indossare, no? In determinati momenti. Scegliere sempre lo stesso piatto riduce il numero di decisioni da prendere, ci trasmette una sensazione di sicurezza, sappiamo già che ci piacerà e non rischiamo di spendere soldi per qualcosa che potrebbe deluderci, ed è un meccanismo perfettamente normale. Quindi non prendetevela con voi stessi se in pizzeria ordinate sempre solo la margherita, o io, tipo, quando vado al ristorante vedo le orecchiette al sugo, ordino sempre solo le orecchiette al sugo. Però delle volte perdiamo delle belle sorprese, quindi va bene che dobbiamo restare ogni tanto nella nostra comfort zone, delle volte rischiamo, prendiamo qualcosa che non avremmo mai preso.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Si conclude anche la nostra settimana lavorativa. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommosse e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Intanto il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. Minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. È quanto sarebbe successo a un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'alto tessino Marcus Kirchler e il tedesco Jakob Schrieber. Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maika Albisch. Oro all'Ucraina Nelly Ciukawinska. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. E intanto la Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite. È accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non in pericolo di vita. Poco dopo l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Un incendio è divampato poco prima delle 11 in una cabina elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli. Sul posto i vigili del fuoco di Roma per la messa in sicurezza dell'area e i poliziotti di Montemario impegnati nelle indagini. L'edificio è stato evacuato, mentre non si registra alcun ferito. 3 argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. In mattinata la staffetta 4 per 1 km e mezzo. Pozzo Bon, Taddeucci, Guida e Paltrinieri era salita sul podio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1981.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y comunidades.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son le 17:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera, ben trovati dalla redazione. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia, circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni, a riferire dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ed a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Non ce l'ha fatto Alessandro Giannetti, il carabiniere rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco, che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte scorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Chiusa per 15 giorni una delle più famose discoteche di Gallipoli. Dopo due presunti casi di violenza sessuale, risse, aggressioni, furti, cocktail somministrati a minorenni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol, il questore di Lecce ha deciso di sospendere la licenza del Praia. MotoGP, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: amore.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cóctel al tramonto.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. È scontro ormai aperto fra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. La polizia spagnola ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori arrivati a bordo di voli provenienti dall'Italia. Circa 15 persone a bordo di aerei di medie dimensioni e 25 su quelli di grandi dimensioni. A riferire i dati fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Ad Arese quattro minorenni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri e portati in carcere con le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni. Hanno sequestrato due diciannovenni minacciandoli di morte con un macete se non avessero portato della droga. Durante la commemorazione per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, Meloni e Fratelli d'Italia accusano esponenti della CGIL di essersi voltati di spalle mentre Ignazio La Russa recitava il messaggio di Sergio Mattarella. Smentisce Landini mentre rivendica la protesta un sindacato belga. Sport in chiusura, le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo precede Ogura e Bezzecchi. Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Argento per Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti nei tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta 4 per 1,5 km mista. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata. Radio Calima.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ Amimanera FTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Son las 19:32. Radio Canarias.

0: Bentrovati, buon sabato 8 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta un gruppo di scienziati ha usato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus, alimentando speranze di progressi in campo medico, ma sollevando al contempo la preoccupante possibilità che un giorno tale tecnologia possa essere impiegata per ideare patogeni pericolosi. La creazione di virus in laboratorio non è una novità. Da molto tempo infatti gli scienziati hanno imparato a produrre genomi virali con cui poi analizzare, studiare farmaci e vaccini. Una donna di 97 anni ha battuto il suo stesso Guinness World Record come la più anziana al mondo a camminare sull'ala di un aereo. Betty Bromage si è librata in volo presso l'aeroporto di Chichester, agganciata all'ala superiore di un aereo per raccogliere fondi a sostegno del reparto ictus del Cheltenham General Hospital. L'ospedale l'ha aiutata proprio a riprendersi da un ictus lo scorso anno. L'aereo su cui viaggiava Betty ha anche eseguito un looping e un rollio a mezz'aria. Il maglione più famoso della storia del cinema non è di cashmere, non è griffato e almeno sulla carta vale poche centinaia di dollari. Eppure è uno dei lotti più attesi dell'asta che Christie's inaugurerà il 1 settembre, dedicata ai costumi del diavolo Veste Prada 2. È il celebre pullover ceruleo entrato nella cultura pop grazie al monologo di Miranda Priestly, pronto a passare dalla guardaroba di Runaway a quello di un collezionista. Dopo anni di attesa, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte musicale per Rihanna. A confermare che la cantante starebbe lavorando al suo prossimo progetto è stato A$AP Rocky, che durante un'intervista ha lasciato intendere che il nuovo album dell'artista sarebbe in piena fase di lavorazione. Per i fan in attesa di nuova musica ormai dal 2016 si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Calima.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 32 minutos.
2: Sono le 20 e 32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1996.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 30 minutos.
2: Sono le 21 e 30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1981.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:34 minutos.
2: Sono le 23:34 minuti.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Bobinas el tiempo.
1: ¡1979!